0: Vabbè, sapete questa, fine?
1: Come?
0: Sì, sapete questa.
1: Happy Steven, what was the last name?
0: Sapete?
1: Sanford.